no, madame, sono le 4 di notte del mattino contemporaneamente, quindi goodbye to the party. Abbiamo finito, quindi grazie Matteo Epis e Domunari. Noi ci sentiamo tutti i giorni alle 15, mentre la nostra family inizia alle 13, dalle 13 alle 16 su Disco Radio. Da parte di Don Cash, uno splendido weekend con il volume della musica alto e bassissimo quello dei problemi. Peace out!

Un altro fine settimana da passare insieme e torna l'appuntamento con il meglio della musica hip hop e reggaeton mondiale su Disco Radio. 60 minuti ce li prendiamo tutti quanti, c'è Disco Radio, non muove. Sono Valentina Guidi insieme ad Ale Zuber che le ha scelte per voi e abbiamo deciso di cominciare con

0: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.

0: Alla radio in podcast torna la storia del ritmo. Ancora benvenuti da me, io sono Alessia Luisi e da qui che inizia la festa, il disco Radio Party, la prima ora, quella tra le 21 e le 22, la dedichiamo a tutte quelle che ci hanno fatto ballare, cantare, sognare negli anni 90 e nei primissimi del 2000. Tra poco vi racconterò anche che per chi ci sta ascoltando al sabato sera saliremo sul palco di Piazza Maggiore a Inzago con il disco Radio Party. Prima però la nostra musica, Alexia W, Me and You.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.
2: Me and You.

0: Guru Papapara, c'era Neja con The Game ad aprire l'appuntamento di oggi con il Rhythm Keister Extended Version. State qui perché tra un attimo voglio vedervi danzare con Prezioso e Marvin.
1: Rhythm Keister.
2: Hai acquistato un'Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
3: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
5: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu!
6: Milano, preparati! Il 19 settembre arriva Carl Cox Invites. Open air al Carro Ponte dalle 17 a mezzanotte. Con lui sul palco Loco Dice, Nick Fanciulli, Selina Manutu e John Randall. Carl Cox Invite, 19 settembre, Milano. Non farti raccontare la storia, vivila. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticket SMS ed Exit.
7: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
8: Da Denikar, il futuro è già qui, con 4 nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
7: EMC,
8: SUV, van e fuoristrada,
7: Photon,
8: i solidi pick-up,
7: Maxus,
8: pick-up e veicoli commerciali leggeri,
7: Shangan,
8: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
0: Quanti di voi ci stanno ascoltando in diretta il sabato sera? E allora sentite me, perché tra pochissimo saliremo sul palco di Piazza Maggiore a Inzago, in provincia di Milano, con il nostro disco Radio Party. Edu Munari, Matteo Evis, Valentina Guidi, Don Cash, pronta a farvi ballare le nostre hit, le più ritmate da 90 ad oggi, e regalarvi un sacco di gadget. Tra pochissimo, dalle 22, Piazza Maggiore Inzago, sarà disco Radio Party. E invece torniamo alle hit che hanno fatto restare del ritmo. Tra un attimo Original con I Love You Baby, Billy Moore con Up and Down, prima Voglio Vederti Danzare.
9: Rhythmic History!
1: Rhythmic History!
9: La storia del ritmo su

0: The Night, vi piace la nostra musica? Allora state qui perché tra un attimo torna anche Alice DJ con Better of Alone.
1: Rhythmic History.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Hai pianificato una gita, ma l'orticaria di tuo figlio non dà tregua? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo, indicato dai 6 anni di età, da UCB Pharma.
0: Cosa c'è di più bello che ascoltare la migliore dance anni 90? E non solo lo potete fare ogni sera in diretta tra le 21 e le 22, lo potete rifare anche al mattino tra le 6 e le 7 nel fine settimana, ma ci potete riascoltare anche in podcast, anzi mi fate salutare i tantissimi che ci riascoltano sul nostro sito discoradio.it, oppure potete farlo anche tramite la nostra app, perfetta da portare in vacanza con voi. Ecco, scaricate l'app ufficiale di Discoradio sul vostro smartphone.

0: dopo appena riascoltati all'interno del Riffing History Extended Version. Questo è il programma che suona la migliore dance storica. Tra un attimo dal 95 tornano anche i Network.
1: Riffing History.
2: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
4: Ogni grande estate ha momenti epici da ricordare, fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi, come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
5: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano per tutto il mese di luglio. Nuova Polo Young e tu a 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era parte da Autorigol di Volkswagen Milano con nuova Polo Young. Per sedi e orari visita autorigoldi.it.
6: Autorigoldi!
5: A Milano dal 1906.
0: Mi raccomando, non vi dimenticate che tra pochissimo saliremo sul palco dell'Inzago Revival. Per voi che ci state ascoltando al sabato sera, tra poco disco Radio Party con Edu Munari, Matteo Evis, Valentina Guidi e Don Cash in provincia di Milano, a Inzago.
7: Rhythmic History,
8: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: 1991, Cappella. C'era Everybody a chiudere l'appuntamento di oggi con la storia del ritmo. La Dance Storica ritorna domani puntuale alle 21 con me, Alessio Luisi, e in replica alle 6 del mattino. Ciao ciao!
1: Rhythmic History!
2: Rhythmic History!
1: La storia del ritmo su Disco Radio.
3: E allora buona domenica mattina a tutti, siete su Disco Radio, inizia ufficialmente l'appuntamento con From Disco to Disco del weekend, grazie ad Alessio ovviamente per la replica di Rhythmic History Extended Version, la dance storica che tornerà questa sera, mentre noi siamo pronti a cominciare ufficialmente il nostro appuntamento di questa mattina e come sempre lo facciamo con una delle nostre novità, l'abbiamo già scelta, è quella delle 7 in punto.
2: Disco.
3: E allora cominciamo ufficialmente non prima di aver ricordato a tutti il nostro numero, il 393-800-3000 a cui inviare se volete i vostri messaggi, magari raccontandoci chi siete e che fate mentre ascoltate la radio. Buongiorno anche da parte mia, sono Fabrizio Sironi, si inizia ufficialmente con la prima delle nostre novità, abbiamo scelto Jubel, il disco nuovo si chiama Ocean House.

Titola proprio Ocean House, è la nuova canzone di Jubel su Disco Radio nel From Disco to Disco del weekend, dove c'è anche il meglio di Belli Svegli che tra non molto sentirete, ve lo riproponiamo in pillole sia il sabato che la domenica in versione super short. Allora, tra le canzoni da ascoltare abbiamo scelto anche le prossime, tra le altre arrivano i Black Eyed Peas con Hey Mama, Bob Sinclair e Kaisa che sentiremo con I Can Wait, subito c'è Robin Schulz, Better Times.

0: 4 nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend. Stiamo per tornare indietro di ulteriori 10 anni, fino al 94.
1: Ambu è passione e creatività che non si ferma mai. Lasciati coinvolgere in un intervallo di gusto tutto per te. Ecco il nostro menù estivo. Ambu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Siamo tutti orgogliosamente Ambu.
2: Ambu, mi piaci tu.
3: Io sono Carolina Costa e lei è Suzuki Swift Hybrid.
4: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
5: Da Autotecnica IB scopri tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica IB, da più di 40 anni la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
6: Suzuki.
7: Ciao Sara.
8: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
9: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
8: Wow, e i costi?
9: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home.

0: 2017. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
1: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie alle DAP Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
5: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
6: Outfit estivi a prezzi incredibili?
7: La risposta è Merlata. Sono arrivati i saldi estivi a Merlata Bloom Milano.
6: È il momento giusto per rinnovare il guardaroba, trovare il look che cercavi e concederti tutto quello che hai messo in wishlist.
7: Non lasciare che siano gli altri ad accaparrarsi gli affari migliori.
6: Corri a vivere la stagione dei grandi sconti. Ti aspettiamo a Merlata Bloom Milano in via Daimler 61 a Milano. A 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
8: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu!
9: Motor Times ti aspetta con un grande assortimento di moto usate, certificate, di tutte le marche. You Selected Occasion. Qualità e sicurezza sulla moto usata perfetta per te. Non perdere le occasioni usato garantito. Ti aspettiamo negli showroom di Saronno e Legnano.
10: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
11: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
10: Qualche esempio?
11: Fiat Pandina da 12.490 euro.
10: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
11: Peugeot 208 da 17.990.
10: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990.
11: Jeep Avenger Benzina da 19.990.
10: Info su Denicar.it.
12: Disco Radio.
13: Arriva uno dei nostri Rhythmic History, che significa che stiamo per suonare un po' di dance storica. Questa arriva dal 1994. Abbiamo scelto la canzone di Jam & Spoon. Si chiamava Ride in the Night.
14: Rhythmic History.

0: storia di Prospa e Clooney, si chiamava Free Your Mind, su Disco Radio all'interno del nostro appuntamento di oggi con il From Disco to Disco, dove sentiamo tutte le hit più ritmate della città senza interruzioni, ma dove c'è, lo dicevamo poco fa, anche il meglio della settimana di belli svegli che riascoltiamo in pillole proprio il sabato e la domenica. E allora, durante la settimana ci siamo occupati di questa strana ricerca per cui gli uomini farebbero la pipì seduti e qui insomma si è discusso parecchio a proposito di questo, anzi direi che forse è il caso di risentire che cosa è successo all'interno di quella puntata. Sì, ma Omar, per forza che la dovete fare seduti, pensate di avere un idrante in mano e di dover spegnere un incendio quando l'unica cosa da fare è che dovete centrare diciamo il gabinetto,
1: il buco,
0: no?
1: il buco
0: che dovrebbe essere il vostro mestiere.
1: Puntualmente non centrate mai. Ok, allora il discorso di ripulire dove sporchiamo, certo,
0: sì,
1: ovvio, cioè posta, se devo dare una ripassata perché qualche sgocciolina è andata qua, vabbè, assolutamente sì. Ma non mi siederò mai! Mai!
0: Sentiamo chi c'è, pronto?
2: Ehi ragazzi, sì è vero, da quando convivo la faccio da seduto. Ma che bella abitudine, specialmente di notte, mezzo addormentato, ti rilassi e via, anche quando si arriva stanchi.
0: Beh, perché lì magari non sei proprio cosciente. Cioè
1: io tra l'altro
0: proprio...
1: c'è un altro piccolo problema.
0: Sì?
1: Che io ogni volta che mi siedo, cioè se io mi siedo per farla, già che sono lì...
0: Ah, certo.
1: Parte anche l'altra, capito? ma sempre, no, vi giuro. Io credo sia.
0: Per la sincerità, apprezziamo molto
3: anche l'altra.
1: Ma come devo dirvela, scusa?
0: Potevi anche non dircela, voglio dire. Cioè...
1: deve essere una sorta di defecazio isterica. Lui percepisce, no, ma è un comando, capito? È come quando dici sit al cane, che lui si siede, no? Io uguale mi siedo, il cervello dice, ah, sei seduto, vai, capito? Quindi dovessi farlo di notte, ciao, sto lì 1:40, mi sveglio, poi è finito tutto.
0: Ma perché?
4: Belli svegli!

0: Chica va Your Love, il disco era quello di ATB per Topic dei 7S su Disco Radio nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, mentre abbiamo già preparato anche le previsioni del tempo per le prossime ore, c'è il meteo.
1: Meteo.
2: Ci attende una domenica in prevalenza soleggiata tra Piemonte e Lombardia, solo un po' più di variabilità nelle ore pomeridiane sui rilievi. Temperature massime che a Milano e Torino oscilleranno intorno ai 34 gradi. Vi anticipo che con l'avvio della nuova settimana rimonterà l'anticiclone di matrice subtropicale con calde d'afa intensi, sia di giorno ma anche di notte. Per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati come sempre scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: Dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. E poi da quell'ora scatta la festa. Fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto, naturalmente qui, su Disco Radio.

0: You play.
1: Il tranviere ascolta degli svegli su Disco Radio perché? Perché è una terapia familiare per il buon umore e l'autocontrollo. E questo non è un jingle, è un teorema, intiendes?
2: Belli svegli!

0: canzone di Fats & Small era Turn Around su Disco Radio 1999 nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, le hit più ritmate della città senza interruzioni, ma anche il meglio di belli svegli. Lunedì, giornata di oroscopo, interroghiamo gli astri, le stelle, il cosmo, il fato, e Mr. Lee realizza un oroscopo personalizzato per il più meritevole di voi. Questa settimana abbiamo scelto Davide.
1: Certo, ma chi ha scelto, Stella? Stella ha scelto Davide?
0: Davide.
1: Nato 4, 5, 6, 7, 8,
0: no,
1: 9.
0: No, mi
1: nato
0: sei
1: sotto segno di Brian Garrison, evidentemente. Nato 4, 5, 98.
0: Sì, ok.
1: Allora, calo Davide. Partiamo da benessere.
0: Il benessere per Davide, prego, prego.
1: Allora, se c'è una cosa che ti dà fastidio,
0: sì,
1: è quando ti danno dell'alcolista anonimo.
0: Sì.
1: Anonimo a chi? Tutti lo sanno e ci tengo!
0: Ma non è vero!
1: Lo faccio in pubblico apposta!
0: Lasci stare, Mr. Lee. Quindi,
1: e proseguiamo con lavoro.
0: Il lavoro per lavoro. Davide. Lavoro per Davide, sì.
1: Allora, calo Davide, quel tuo collega lì, di lavoro, quello lì, quello che... E tu tutte le volte lo guardi e dici, ma questo qua... Ma com'è possibile? Sai quello lì, quello lì che... Ah. Oh, magari invece è semplicemente intelligente ma asintomatico. Valuta la possibilità.
0: Asintomatico.
1: E chiudiamo con... molle.
0: No, non ho sentito le vibre,
1: Molle.
0: Beh, molto meglio così. L'amore per Davide, sentiamo, sentiamo...
1: Lo Davide.
0: Ok.
1: Licolda.
0: Sì?
1: Se lei ti dice, amore, mi sento glassa, dimmi qualcosa che mi sollevi.
0: Sì?
1: L'unica, ripeto, l'unica cosa che non devi dire è il muletto, tesoro.
0: Oh,
1: ti solleva il muletto.
0: Ma Mr. Lee.
2: Belli svegli. Disco Radio. In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
3: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-Stellantis.it.
4: Vieni in Ambù a gustare il fuori menù Pole Position. Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate e Torri Bianche. Ti aspettiamo!
5: Ambù, mi piaci tu!
6: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 100.

0: wow, lo dirai anche tu.
1: Allora, un po' di saluti da mandare ad Alessio da Mezzago, ma anche ad Enrico che ci sta ascoltando da Torino. Grazie per averci raggiunto al 393 800 3000, mentre arrivano anche Gordo e Loco Loco su Disco Radio in From Disco to Disco.

chi si fosse appena sintonizzato in questa domenica mattina su Disco Radio, nel From Disco to Disco del weekend, dove per tutta la giornata vi facciamo sentire le hit più ritmate della città senza interruzioni e dove abbiamo già preparato una bella novità. Il disco nuovo di Juste e Sam Harper si chiama Just a Little.

originale di Brenda Russell, Piano in the Dark, in una versione decisamente più dance, decisamente più ballabile. Just a Sam Harper, che abbiamo riascoltato proprio con Just a Little, mentre è pronta anche Charlie XCX.

0: Mentre stiamo per tornare indietro nel tempo e sentire un altro dei nostri Rhythmic History che questa volta abbiamo scelto dal 2000.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verifica in app su mcdonalds.it.
4: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
6: Giovedì 16 luglio il disco Radio Party arriva nella storica cornice del Torchio di Inveruno. Tutto è pronto per la 34esima edizione del Festival Rock Cantina. Matteo Epi, Sedo Munari, Valentina Guidi e Don Cash con tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Giovedì 16 luglio dalle 21 il disco Radio Party ti aspetta nel Torchio di Inveruno. L'ingresso è gratuito, vietato mancare.
7: Dove si va in vacanza?
8: Prima tappa Brico Cay. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
9: E poi in viaggio?
8: No, in giardino, con gli sconti Brico Cay. Okay. La vacanza ce la portiamo in casa.
9: Riposo vero?
8: Fatica zero.
9: Brico Cay, okay. Se ce l'ho Cay, è tutto un altro Brico.
10: Brico Cay, più vicino a te.
11: Benzina alle stelle. Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
12: Ti aspettiamo da Clerici Auto. Nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
13: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
14: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
13: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
15: Ci hanno detto di non dire
16: offerta pazzesca!
17: Di non dire irripetibile!
15: E soprattutto di non dire
16: incredibile!
17: Però spiegateci come dovremmo definirla. Solo a luglio da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq, tua in pronta consegna con anticipo zero, tasso zero e rate da 209 euro al mese.
15: E in più 1000 euro di carburante, inclusi!
17: Incredibile!
15: Chiamatela come volete, noi la chiamiamo offerta di luglio di Autorigol di Skoda Milano.
17: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
18: Siete voi, il Moulin Rouge!
19: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messinscena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
20: Grande stile? C'è. Grande spazio pure. Grande autonomia e connessione? Naturalmente. Nuova grande panda, proprio tutto grande. Tranne una cosa, il prezzo. Beh, quello è piccolissimo. Solo da Autochioda, nuova Fiat grande panda può essere tua al prezzo promo netto di 19.900 euro con finanziamento. Regalati un'estate indimenticabile. Un prezzo piccolo piccolo per un'estate grande grande. Vieni a provarla da Autochioda in via Vespucci 2 a Mezzo. Autochioda, e parti alla grande.
21: Il fuoco è imprevedibile, la sicurezza no. Per questo GDS da 35 anni è in prima linea per proteggere aziende, edifici e persone con impianti antincendio, assistenza rapida e formazione certificata. GDS, da 35 anni la tua tutela efficace contro il fuoco. Alissone in via del Commercio 2. gdsantincendio.it.
22: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu!
0: Disco Radio. Un altro dei nostri Rhythmic History è già pronto per voi. Arriva la dance storica su Disco Radio, che questa volta abbiamo scelto dal 2000. Alzate il volume per sentire Love Connection. Subito c'è The Bomba.

0: Public In Your Eyes, la canzone che abbiamo appena sentito su Disco Radio nel From Disco to Disco del weekend, dove arriva anche il meglio di Belli Svegli, il morning show di Disco Radio in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì tra le 7 e le 10 con Omar Fantini, con me, sono Fabrizio Seroni, con Marco che ci dà una mano in redazione e soprattutto con i recensori del Cineforum Tecnico Scientifico che realizzano recensioni cinematografiche non solo per tutti noi, con il prof Locatelli che gestisce questo club particolare.
1: Paolo Titta ci parla di un attore italiano molto attento alla formazione professionale, cui dedica moltissimo tempo.
2: Sì.
1: Stefano ai corsi. Bravo, cioè, guarda che non bisogna mai darsi per scontati.
2: Il talento di un attore si capisce già dal cognome, certo.
1: Vedi, vedi, sì, dall'impegno anche. Passiamo a Maurino.
2: Maurino, sì.
1: Che invece ci segnala i consanguinei dell'uomo invisibile, i trasparenti.
2: Molto bene.
1: Guardate che
2: questa è era veramente...
1: Io ve le tiro lì come se fosse cicorio, ma alcuni sono gioiellini.
2: Sì, assolutamente, siamo d'accordo.
1: E chiudiamo con Malcolm X.
2: Sì, dobbiamo temere?
1: No, no, no, no, assolutamente.
2: Il terribile duo, ho capito, ma il terribile duo.
1: No, Malcolm è più insomma,
2: soft.
1: Soft, bravo.
2: Molto
1: prima
2: bene.
1: Ha fatto cantare tutta Napoli.
2: Sì.
1: E ora si prende cura delle spiagge di Posillipo.
2: Davvero?
1: Bagnino d'angelo.
2: Certo. Perché anche a proposito di cinema,
1: Locatelli con un jeans e una maglietta fa le cose per bene.
3: Belli Svegli.

0: Il disco era quello di Dinoro e Gigi Dag, si chiamava In My Mind sul Disco Radio. Mentre possiamo ricordare a tutti il nostro numero, che vale anche per dei saluti, semplicemente il 393 800 3000, è sempre a vostra disposizione.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

0: Era il 1993, c'erano anche i Two Unlimited, No Limits, dopo Fred De Palma, Anita De Mischilla, gli LMFAO, Medusa ed Henry Camamille. Ne abbiamo suonate addirittura quattro senza interruzioni nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend di domenica. Ancora buongiorno anche da parte mia, sono Fabrizio Sironi, c'è anche il meglio di Belli Svegli. Ci sentiamo in effetti ogni mattina da lunedì al venerdì proprio con il Morning Show di Disco Radio, dove c'è anche Omar Fantini, dove c'è Marco in redazione, dove c'è una parentesi dedicata ai più piccoli, il club dei baby svegli, dove spesso il nostro Omariolino si dedica alle curiosità dal mondo.
1: Forse non lo sapevate, ma andiamo sul concreto qua.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Il wifi,
0: eh?
1: Può essere utilizzato per vedere attraverso i muri.
0: Davvero?
1: Sì, l'intelligenza artificiale, meglio l'Artificial Intelligence Lab,
0: sì?
1: Ha progettato uno strumento che permette di vedere attraverso le pareti sfruttando le onde wifi come sonar.
0: Sì.
1: Cioè, io non riesco nemmeno a vedere un film su Netflix senza che si pianti 8 volte e sti qua vedono attraverso i muri. Me lo sistemate il modem o no?
0: Non ti arrabbiare, Mariolino.
1: Scusa, fa caldo. Ne ho un'altra.
0: Dai, sentiamo, sentiamo.
1: Forse non lo sapevate, ma...
0: Sì?
1: Il bucaneve...
0: Il buca... Aspetta, il biscotto il o il fiore?
1: Il bucaneve, fammi finire che te lo dico io, è scritto. Il bucaneve... È un fiore che simboleggia vita e speranza. Vedi, ansia, aspetta un secondo. Sono come quelli che all'inizio del film. Ma chi è? Scusa, chi è che è ucciso? Ma aspetta, ho fatto il film per dircelo! Ma porca miseria. Il bucaneve è un fiore che simboleggia vita e speranza e okay. Si regala per le nascite,
0: sì.
1: Nuovi propositi e sì. Cambiamenti.
0: Sì.
1: Invece, per quelli che ti parcheggiano la macchina dietro la tua, esiste il bucagomme.
0: No!
1: Sì. Io vi do le informazioni, poi usatele voi come meglio credete.
0: No,
1: cioè.
0: No, ma è giusto, è giusto. Anzi,
1: vedi tu, zio Fabri.
0: Anzi, guarda, grazie Mariolino per la rubrica delle curiosità dal mondo, che magari ritroveremo anche nei prossimi giorni, va bene?
1: Ah, sì?
0: È possibile.
2: Belli svegli. Disco Radio. In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi. My love is what you're...

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
3: Da Denikar, il futuro è già qui, con 4 nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
2: BMC,
3: SUV, van e fuoristrada.
2: Photon,
3: i solidi pick-up.
2: Maxus,
3: pick-up e veicoli commerciali leggeri.
2: Shangan,
3: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
4: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
5: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
6: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo. Conviene per davvero.
7: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
8: Benzina alle stelle. Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
9: Ti aspettiamo da Clerici Auto. Nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
10: Allora mandiamo un po' di saluti anche ad Alfredo che in questa domenica mattina sta lavorando e vabbè, a volte capita di avere questi turni per cui siamo costretti a sentirla sveglia anche di domenica. Intanto arriva la prossima, Robin Schulz, Barbs con Better Times.
0: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: Che poi anche il titolo della canzone che abbiamo sentito per chiudere la prima parte del nostro appuntamento, Shawn Mendes sul Disco Radio. Arriva anche la Vale per il resto della mattinata. Io invece sono Fabrizio Sironi. Se volete, ci sentiamo come sempre domattina, lunedì, a partire dalle 6.
1: Disco Radio.
2: From Disco to Disco Weekend.
3: Ci siamo, Fabrile 10, un minuto.
1: Disco Radio.
3: Inizia da qui la nostra domenica mattina insieme. Buona domenica a questo punto a quelli che accendono la radio su Disco Radio in questo istante, a quelli che ci sono già un po'. Fammi ringraziare immediatamente quelli che ieri sera ad Inzago c'erano per il Super Disco Radio Party. È stata una serata incredibile. Grazie davvero a tutti quelli che sono stati lì con noi a ballare sotto la console. Pronti a partire a questo punto con la novità, Alan Walker, Ava Max, la sua voce c'è Fate.

Fate, 5 minuti dopo le 10, così la novità apre le nostre 4 ore insieme. Questo è il tempo che condividiamo come sempre nel fine settimana, per cui un sacco di spazio anche per voi. Segnatevi il nostro numero 393 800 3000, vi serve per arrivare fino ai nostri microfoni per raccontarci come sta andando questo fine settimana. Messaggi, WhatsApp, oppure ancora meglio, io ve lo dico sempre, note audio, così almeno vi mettiamo in diretta alla radio. Adesso c'è Tocca Tocca.

0: su Disco Radio, 10:14 minuti, tra poco la storia del ritmo dal 99.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te. Giovedì 16

0: Cash, con tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Giovedì 16 luglio dalle 21, il disco Radio Party ti aspetta nel Torchio di Inveruno. L'ingresso è gratuito, vietato mancare.
1: Vitara Hybrid, tua a 22.950 euro, con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
2: Scoprila da Autotecnica AEB. Troverai anche tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica AEB, da più di 40 anni, la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
3: Ciao Sara.
4: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
3: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
4: Wow, e i costi?
3: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800 800 747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
5: Oro d'oro, super valuta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooro.it.
7: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
8: Siete voi, il Moulin Rouge!
9: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
10: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
11: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
12: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
13: Saldi Globo. Conviene per davvero.
14: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
15: L'estate è qui e anche gli incentivi Yamaha. Fino a 1.200 euro di vantaggi su tutta la gamma. Vieni a scoprire le nostre proposte di pagamento EasyGo. Ti aspettiamo negli showroom di Saronno e Legnano.
16: Fermati! 12.900 euro! Hai capito bene! Solo a luglio, su un numero limitato di vetture da Auto Ghinzani Bergamo, la nuova Fiat Grande Panda Benzina è tua da 12.900 euro con formula full drive! Ma fai fretta! Questa occasione non aspetta! Auto Ghinzani Bergamo, solo a luglio, solo finché dura! Fiat Grande Panda Benzina da 12.900 euro con full drive! Ti aspettiamo in showroom a Bergamo e Treviglio. Info e condizioni contrattuali su autoghinzanibergamo.it.
17: Disco Radio. La nostra domenica insieme, benvenuti su Disco Radio. Troviamo tempo e spazio anche per la storia del ritmo, un disco dance dal 1999. Adesso Moloco, questa Sing It Back.
18: Rhythmic History.

0: Abbiamo scelto Selena Gomez insieme a Marshmello su Disco Radio 10:32 minuti. Tra poco torna il From Disco to Disco, 4 senza interruzione.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Benvenuti a bordo di Bicolungo The Style Outlet. Navigheremo in un mare di sconti, avvisteremo i migliori brand e approderemo dove la convenienza raddoppia, perché qui gli extra sconti sono sul prezzo outlet. Tenetevi saldi.
3: Dal 4 luglio al 23 agosto a Bicolungo The Style Outlet ci sono i saldi estivi con extra sconti fino al 70% sul prezzo outlet. In più con lo Style Fest fino al 15 agosto divertimento, musica e tanto altro. Scopri di più sul sito Bicolungo The Style Outlet, a 4 Milano Torino, uscita via Andrata Bicolungo.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
5: La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
7: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
7: Ah, e

0: 46 minuti. Secondo voi quali sono le caratteristiche di una donna che piacciono in particolar modo agli uomini? Secondo una recente ricerca, l'attenzione degli uomini viene riportata su un punto focale che è il sorriso. Proprio al primo posto c'è il sorriso, che resta il biglietto da visita più potente per il 60% degli uomini e il 70% delle donne. È un elemento fondamentale, in particolare l'attenzione si concentra sui denti. Un sorriso amichevole e curato può affascinare molti altri dettagli. More verso bionde, anche questa cosa, lo studio prende in considerazione il colore dei capelli, sfatando qualche vecchio cliché, dai, va detto. Donne more risultano tendenzialmente più apprezzate rispetto alle bionde, con una preferenza del 40% contro un 15%. Ragazzi, parecchia roba. Tra gli elementi che colpiscono di più ci sono anche gli occhi, ovviamente. Le donne con gli occhi castani ricevono più messaggi, secondo lo studio. La maggior parte degli uomini preferisce i toni scuri, sfatando così il mito degli occhi azzurri, no? Attenzione all'altezza, c'è spazio anche per quella. Gli uomini sembrano preferire una statura media, compresa tra 1,60 m e 1,68 cm. Molti ammettono infatti di sentirsi un po' a disagio se la partner è alta quanto loro o di più. Altro aspetto osservato è la cura delle mani. A quanto pare lo sguardo cade spesso, no? Sulle unghie, quando sono pulite e ben curate, trasmettono attenzione ai dettagli, mentre una scarsa cura può dare un'impressione negativa legata all'igiene personale. Arriviamo alla corporatura, anche in questo caso sembra vincere l'equilibrio. Ragazzi, le donne con una corporatura considerata media sono le più ricercate e sono le più apprezzate dagli uomini, perché dichiarano di preferire una via di mezzo. Qui non stiamo parlando di canoni estetici, stiamo parlando semplicemente della preferenza secondo un sondaggio degli uomini. Detto che tutte le donne sono belle a modo loro, con le loro particolarità, cosa vi colpisce in particolare di una donna? A questo punto mi rivolgo a voi. 393 800 3000, vi aspetto alla radio.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfissi

0: 18,99 TAEG 13,71 salva approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
1: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-Stellantis.it.
2: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
4: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
5: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
4: Qualche esempio?
5: Fiat Pandina da 12.490 euro.
4: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
5: Peugeot 208 da 17.990.
4: Opel Corsa YS 100 cavalli da 14.990.
5: Jeep Avenger Benzina da 19.990.
4: Info su Denicar.it.
6: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
7: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
8: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
7: Saldi Globo. Conviene per davvero.
9: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
10: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu.
11: 10 minuti alle 11, stiamo per chiudere la nostra prima ora insieme. Benvenuti su Disco Radio, buona domenica 12 luglio. Dove siete, dove ve la passate questo weekend? 393 800 3000, adesso la prossima, abbiamo scelto Dracula.

Arriviamo puntuali alle 11 del mattino. Dove siete? Chi siete? Che fate là fuori? Le 11 precise. Domenica calda, direi caldissima, almeno qui su Milano, tante le cose da fare, tanti quelli che si spostano per raggiungere un po' di fresco, che sia mare e montagna. Noi ci siamo ad accompagnarvi con la nostra musica, c'è il From Disco to Disco Weekend, guardale lì che arrivano le foto di quelli che sono in giro, il nostro paradiso privato arriva adesso da Mauro ed Elena, una foto direttamente da Asti. Voi dove siete invece? Fatecelo sapere, vi aspettiamo qui, il nuovo di Axwell.

Whatever Turns You On, la novità di Axwell. 4 minuti dopo le 11, così apriamo la nostra seconda ora insieme. Buona domenica. Se volete votare la nostra musica, potete farlo in questo fine settimana dove magari avete più tempo, facendolo semplicemente entrando nel sito discoradio.it. Potete scegliere e votare la vostra musica preferita e ogni settimana, con un po' di fortuna, portarvi a casa i nostri premi, i nostri gadget, anche nel fine settimana la nostra super Disco Radio Bag. 393 800 3000 invece il nostro numero. C'è chi è a Onno sul ramo di Lecco, Max e Monica ci mandano una foto. Belli voi che là fuori vi divertite, continuate a mandarci i vostri messaggi, tra poco vi leggiamo. Adesso Felicia My System.

0: alla storia del ritmo, un disco dance storico dal 1995, già pronto lì per voi, giovanotti.
1: Dove si va in vacanza?
2: Prima tappa Brick OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
1: E poi in viaggio?
2: No, in giardino. Con gli sconti Brick OK la vacanza ce la portiamo in casa.
1: Riposo vero?
2: Fatica zero.
1: Brick OK. Se c'è l'OK è tutto un altro brico.
3: Brick OK, più vicino a te.
4: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie all'head-up display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
5: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
6: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico 1000 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
8: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
8: Ah, e allora scialla!
10: Scialla, scialla!
8: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Auguri Goldi!
12: A Milano dal 1906.
13: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
14: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
15: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
16: Saldi Globo. Conviene per davvero.
17: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
18: Grande stile? C'è. Grande spazio pure. Grande autonomia e connessione? Naturalmente. Nuova grande Panda, proprio tutto grande. Tranne una cosa, il prezzo. Beh, quello è piccolissimo. Solo da Autochioda, nuova Fiat Grande Panda può essere tua al prezzo promo netto di 19.900 euro con finanziamento. Regalati un'estate indimenticabile. Un prezzo piccolo piccolo per un'estate grande grande. Vieni a provarla da Autochioda in via Vespucci 2 a Mezzo. Autochioda, e parti alla grande.
19: Il fuoco è imprevedibile, la sicurezza no. Per questo GDS da 35 anni è in prima linea per proteggere aziende, edifici e persone con impianti antincendio, assistenza rapida e formazione certificata. GDS, da 35 anni la tua tutela efficace contro il fuoco. Alissone in via del Commercio 2. gdsantincendio.it.
20: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati, i prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu!
21: Siete voi, il Moulin Rouge!
22: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
23: Benzina alle stelle, scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
24: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
0: Disco Radio. Ogni ora su Disco Radio vi facciamo riascoltare un disco dance storico, uno di quelli che ha fatto la storia del ritmo. Adesso, dritti nel 1995, come promesso, giovanotti, c'è l'ombelico del mondo.
3: Rhythmic History.

0: Loco Loco, anche Gordo su Disco Radio, 11:33 minuti. Vi tiriamo in mezzo per chiedervi, secondo voi, qual è il luogo dove più facilmente può nascere una storia d'amore? Il bar, la discoteca, il luogo di lavoro? Insomma, fate voi. 393-800-3000, tra poco ne parliamo insieme. State lì, ne arrivano 4 senza interruzione.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla,
3: scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
1: Noi 1000!
3: A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica! Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale, una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
5: Benvenuti a bordo di Vicolungo di Style Outlet. Navigheremo in un mare di sconti, avvisteremo i migliori brand e approderemo dove la convenienza raddoppia. Perché qui gli extra sconti sono sul prezzo outlet. Tenetevi saldi.
6: Dal 4 luglio al 23 agosto a Vicolungo di Style Outlet ci sono i saldi estivi con extra sconti fino al 70% sul prezzo outlet. In più, con lo Style Fest fino al 15 agosto, divertimento, musica e tanto altro. Scopri di più sul sito Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita via Andrata Vicolungo.
7: Ciao, sono Don Cash e ti aspetto tutti i giorni dalle 13

0: abbiamo scelto Obsession su Disco Radio dal 1997, così chiudiamo il giro delle quattro senza interruzioni. Una decina di minuti, dai, o poco più, a mezzogiorno. Si stava parlando di luoghi in cui più facilmente può sbocciare l'amore. Per molti è il luogo dell'aperitivo, magari a fine lavoro. C'è chi riesce a trovare e fare più conoscenza invece negli ambienti come la discoteca, i pub, insomma, comunque la sera. L'ambiente di lavoro molto gettonato, fatto sta che pare che l'amore si trovi al supermercato. Avete capito bene. A Milano c'era la leggenda, non so se ricordate, quella metropolitana dell'ananas nel carrello dell'Esselunga di Viale Papignano, mentre in Finlandia, pensate, si sono inventati il cestino rosa per i single. In una fase, no, dove le app di incontri non vanno quasi più, molti preferiscono tornare ai cari vecchi incontri dal vivo, meglio se veicolati da un video virale sui social. Si tratta di un modo alternativo e neanche troppo invadente per conoscere persone single. La regola presuppone che si scelga di fare la spesa al supermercato con un cestino rosa invece di un cestino nero o grigio, per comunicare agli altri clienti del negozio che si è favorevoli a chiacchierare, semplicemente a conoscere nuove persone. A lanciare questa curiosa tendenza sono stati alcuni supermercati locali. Dietro questa iniziativa ci sono spesso insomma delle azioni pubblicitarie, ovviamente, ma questa cosa del carrello rosa ha fatto sì che in poche ore all'interno di questi supermercati, insomma, le persone cominciassero a comunicare, un ritorno in qualche modo ai vecchi appuntamenti, no? A quando Instagram, Facebook o comunque le app di incontri non esistevano. Che pensate voi? Ancora il vecchio appuntamento, quello davanti a un caffè in un bar, può essere occasione per conoscere qualcuno, oppure siete tra quelli che utilizzano quotidianamente i social? 393 800 3000, vi aspettiamo qui alla radio.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. comprooroDoro.it.
4: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
5: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-Stellantis.it.
6: Milano, preparati. Il 19 settembre arriva Carl Cox Invites. Open air al Carroponte dalle 17 a mezzanotte. Con lui sul palco Loco Dice, Nick Fanciulli, Selina Manutu e John Randall. Carl Cox Invite, 19 settembre, Milano. Non farti raccontare la storia, vivila. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticket SMS ed Exceed.
7: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
8: Da Denikar, il futuro è già qui, con 4 nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
7: EMC,
8: SUV, van e fuoristrada.
7: Photon,
8: i solidi pick-up.
7: Maxus,
8: pick-up e veicoli commerciali leggeri.
7: Shangan,
8: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
9: Una decina di minuti e poi sarà a mezzogiorno, a metà del nostro appuntamento come sempre con il From Disco to Disco Weekend, 4 ore fino alle 2 del pomeriggio. 393 800 3000 per i vostri messaggi, raccontateci il vostro weekend adesso.

L'ultima che suoniamo per questa mattinata insieme è quella di Prospa, si chiama Free Your Mind, ci porta a chiudere così le nostre due ore di questa mattina, From Disco to Disco Weekend, musica senza interruzione fino alle 21 questa sera. Adesso mezzogiorno e un minuto. Disco Radio. Da qui apriamo dunque la nostra terza con la prossima novità, Jubel, c'è Ocean House.

novità di questa settimana su Disco Radio suona anche questa di Jubel Ocean House, 3 minuti dopo mezzogiorno, così diamo il calcio d'inizio al nostro pomeriggio insieme, pomeriggio di cose belle da fare, perlomeno per quelli che si godono il relax del weekend. Non mi dimentico, come sempre, anche di tutti quelli che sono impegnati lavorativamente parlando, quindi un super abbraccio anche a quelli che lavorano in questo pomeriggio caldo di domenica 12 luglio insieme a noi, con la nostra musica che fa da sottofondo alle vostre cose belle, che se volete potete raccontarci al 393 800 3000. Adesso The Orange.

0: quella lì, 2012, Gustavo Lima era ballata su Disco Radio. Invece tra pochissimo torniamo indietro nel tempo, è già pronto un disco dance storico dal passato. 2003 vi dice qualcosa? State lì.
1: Giovedì 16 luglio il Disco Radio Party arriva nella storica cornice del Torchio di Inveruno. Tutto è pronto per la 34esima edizione del Festival Rock Cantina. Matteo Epi, Sedo Munari, Valentina Guidi e Don Cash con tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Giovedì 16 luglio dalle 21 il Disco Radio Party ti aspetta nel Torchio di Inveruno. L'ingresso è gratuito, vietato mancare.
2: Quello che vedi sono le informazioni di guida direttamente proiettate sul parabrezza grazie alle DAP display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
3: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
4: Pronti a vivere un'esplosione di gusto? Vieni da Ambù, il regno degli hamburger gourmet, dove la fassona e la pianina sono le star assolute. Carne fresca macinata ogni giorno, pane artigianale. Ambù è il sapore autentico dell'Italia. Cosa aspetti?
5: Ambù, mi piaci tu. Mua.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pro Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
7: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
8: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
9: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
10: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
9: Qualche esempio?
10: Fiat Pandina da 12.490 euro.
9: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
10: Peugeot 208 da 17.990.
9: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990.
10: Jeep Avenger Benzina da 19.990.
9: Info su denicar.it.
11: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. ComprooroDoro.it. È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu.
13: Siete voi, il Moulin Rouge!
14: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
15: Ogni grande estate ha momenti epici da ricordare, fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi. Come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
16: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano per tutto il mese di luglio. Nuova Polo Young e tu a 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era parte da Autorigol di Volkswagen Milano con nuova Polo Young. Per sedi e orari visita autorigoldi.it.
17: Autorigoldi
16: a Milano dal 1906.
0: Disco Radio. Ogni ora su Disco Radio c'è sempre l'appuntamento con la storia del ritmo. Un disco dance storico ce l'andiamo a prendere dal passato e poi l'extended version ogni sera dalle 21 con Alessio Loisi. Adesso un salto nel 2003. Ritmi.

0: 12:34 minuti, tempo di vacanze, ragazzi. L'Italia su tutte è la scelta più gettonata dagli italiani, per l'appunto, che hanno deciso di restare nel nostro bel paese. Voi siete tra quelli che andranno in giro per l'Europa, per il mondo, oppure resteranno in Italia? Fatecelo sapere.
1: Benvenuti a bordo di Vicolungo di Style Outlet. Navigheremo in un mare di sconti, avvisteremo i migliori brand e approderemo dove la convenienza raddoppia, perché qui gli extra sconti sono sul prezzo outlet. Tenetevi saldi!
2: Dal 4 luglio al 23 agosto a Vicolungo di Style Outlet ci sono i saldi estivi, con extra sconti fino al 70% sul prezzo outlet. In più, con lo Style Fest fino al 15 agosto, divertimento, musica e tanto altro. Scopri di più sul sito Vicolungo di Style Outlet, a 4 Milano Torino, uscita via Andrata Vicolungo.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Il passeggero Paolo...

0: Molto spesso insieme parliamo di eventi, cose da fare il weekend, ma in questo momento parliamo di mete da raggiungere anche solo per un weekend, per staccare la testa, ricaricare l'energia, vedere anche qualcosa di bello abbastanza vicino a noi, perché a poche ore, minuti, ore, mettiamola così, dipende da dove vi trovate, comunque da Brescia a Milano ci sono delle fantastiche località che ci regalano veramente mondi, che ci fanno così vivere momenti per diversi, per staccare la testa, per ricaricarci, per ricaricare le energie. Dove si trovano? Vabbè, Trento non è lontanissimo comunque da Brescia o da Milano, lì c'è il Lago Azzurro e il borgo medievale di Tenno. Tenno famoso soprattutto per il suo lago, per le sue sfumature. Spesso ho visto questi colori sui social, perché no? Perché non prendere la macchina, farsi un'oretta e mezza, magari anche due, certo, non è dietro l'angolo, però ci si goda un panorama fantastico. Il labirinto dell'Amazzone fontanellato, qua siamo a Parma per passare magari anche un bel momento con i bambini, poi i colli bolognesi, anche lì c'è da fare un pochino più di strada, però parti presto al mattino e quando arrivi mangi anche da Dio, cioè lì fai una domenica pazzesca. Santuario della Madonna della Corona è l'alto versante del Garda, molto gettonato anche per quelli che amano la bicicletta e le attività all'aperto. C'è anche Trieste Segreta tra caffè storici e castelli sul mare, ecco lì magari ci si prendono un paio di giorni, un weekend intero da vivere proprio per staccare e ricaricarsi. E poi dicevamo anche il Lago Azzurro e il borgo medievale, ritorniamo a Tenno perché lì ne ha veramente da regalare. Ma tu quando vuoi staccare la testa dove vai? Qual è il tuo posto del cuore? 393 800 3000.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
2: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-Stellantis.it.
3: Outfit estivi a prezzi incredibili?
4: La risposta è Merlata. Sono arrivati i saldi estivi a Merlata Bloom Milano.
3: È il momento giusto per rinnovare il guardaroba, trovare il look che cercavi e concederti tutto quello che hai messo in wishlist.
4: Non lasciare che siano gli altri ad accaparrarsi gli affari migliori.
3: Corri a vivere la stagione dei grandi sconti. Ti aspettiamo a Merlata Bloom Milano in via Daimler 61 a Milano. A 8 uscita a Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
5: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu!
6: Saluto Stella Fra che stanno veramente staccando la testa in questa domenica pomeriggio. Mandano anche le foto al 393 800.

0: momento del giorno e della notte, in particolar modo al weekend, con tutte le nostre hit, le più ritmate della città. Tra pochissimo anche un bel viaggio nel 98.
1: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie alle DAP Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
2: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
3: Dove si va in vacanza?
4: Prima tappa Brico Cay. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
3: E poi in viaggio?
4: No, in giardino. Con gli sconti Brico Cay la vacanza ce la portiamo in casa.
3: Riposo vero?
4: Fatica zero.
3: Brico Cay, se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
5: Brico Cay, più vicino a te.
6: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow! Lo dirai anche tu!
7: Siete voi, il Moulin Rouge!
8: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohémienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
9: Fermati! 12.900 euro, hai capito bene, solo a luglio su un numero limitato di vetture da Auto Ghinzani Bergamo, la nuova Fiat Grande Panda Benzina è tua da 12.900 euro con formula full drive. Ma fai fretta, questa occasione non aspetta. Auto Ghinzani Bergamo, solo a luglio, solo finché dura. Fiat Grande Panda Benzina da 12.900 euro con full drive. Ti aspettiamo in showroom a Bergamo e Treviglio. Info e condizioni contrattuali su autoghinzanibergamo.it.
10: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
11: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
12: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
13: Saldi Globo. Conviene per davvero.
14: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
15: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
16: Da Denikar, il futuro è già qui, con quattro nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
15: EMC,
16: SUV, van e fuoristrada.
15: Photon,
16: i solidi pick-up.
15: Maxus,
16: pick-up e veicoli commerciali leggeri.
15: Shangan,
16: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
17: Milano, preparati! Il 19 settembre arriva Carl Cox Invites. Open air al Carro Ponte dalle 17 a mezzanotte. Con lui sul palco Loco Dice, Nick Fanciulli, Selina Manutu e John Randall. Carl Cox Invite, 19 settembre, Milano. Non farti raccontare la storia, vivila. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticket SMS ed Exceed.
18: Benzina alle stelle, scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
19: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.

0: ieri sera, quello di Max Pezzali. Allora l'avevamo detto, dai, domani facci sapere com'è andata, dato che era il tuo primo concerto, e quindi aggiornamento, eccola!
1: Ciao Disco Radio, sono Safa da Novara.
0: Ciao!
1: Eccomi qua, sono quella che ieri è andata per la prima volta al suo concerto.
0: Ricordiamo benissimo.
1: E niente che dire, è stato bellissimo, veramente, veramente stupendo.
0: Beh.
1: E non ho mai visto un
0: Max Pezzali,
1: così tanta gente tutta insieme, ed è stato meraviglioso.
0: Immagino.
1: Anche perché ero in compagnia della mia amica Tinu, che per la prima volta lei ha guidato in autostrada per portarmi al concerto.
0: Ecco, serata di
1: prime
0: volte.
1: È stato veramente bello. Un bacione grande, grande.
0: Bello, siamo contenti che tu ti sia divertita. Era quasi di... fammelo passare a scontato con Max Pezzali, mitico, unico. Però adesso immagino, Safa, che presa benissimo da oggi. Ticket One, e compra i biglietti di qualsiasi concerto. Ti mando un abbraccio.
2: Benvenuti a bordo di Vicolungo di Style Outlet. Navigheremo in un mare di sconti, avvisteremo i migliori brand e approderemo dove la convenienza raddoppia, perché qui gli extra sconti sono sul prezzo outlet. Tenetevi saldi.
3: Dal 4 luglio al 23 agosto a Vicolungo di Style Outlet ci sono i saldi estivi, con extra sconti fino al 70% sul prezzo outlet. In più, con lo Style Fest fino al 15 agosto, divertimento, musica e tanto altro. Scopri di più sul sito Vicolungo di Style Outlet, a 4 Milano Torino, uscita via Andrate Vicolungo.
4: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, TV OLED LG 55 pollici, tuo a 849 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.